0: Adesso Dio. Adesso Dio che cammino sappa giora ciappa con gli alla minuto. Sappa che cammino piace a cava che tava nel cammino.
1: Alla
2: Dio.
1: Alla
0: Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio. Alla Dio.